0: diweka gendo.
1: Kokongola, kokongola.
0: Sweet.
1: Kokongola, kokongola.
0: Diweka gendo.
1: Kokongola, kokongola.
0: Sweet.
1: Kokongola, kokongola.
0: Diweka gendo.